partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: voice is gone, man. You wanna try it again?
1: Music Box. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, ero un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: denti. Sembra rido, ma in fondo stringo i denti.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

0: sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Al posto della testa ho una nuvola, che con il mio corpo non comunica più. E se

per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi

Sono le 4 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio

0: Sono le 6:02.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo. In

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, riguardo il settore lavorativo, la mente sarà chiara e concentrata, perfetta per completare quelle attività che solitamente richiedono tempo e concentrazione. Sarà anche un buon momento per riflettere insieme a chi amate sul futuro insieme. Toro, sarà una giornata di rinascita per la vostra relazione amorosa. Vi lascerete alle spalle ogni situazione negativa esclusivamente per ricominciare da capo. Nel lavoro i guadagni arriveranno in men che non si dica. Gemelli, considerare una nuova amicizia potrebbe renderla essenziale per la vostra vita. Sarete molto più produttivi nel lavoro e non avrete interferenze che possano mettere a repentaglio i vostri progetti. Cancro, preparerete oggi una grande carrellata di progetti che vi daranno la possibilità di guadagnare molto più di quanto previsto. Le relazioni amorose avranno una bella svolta dal punto di vista passionale. Leone, arriverà il lavoro per chi ancora non ce l'ha, ma anche delle promozioni che cambieranno per sempre la vostra vita, sia quotidiana che professionale. Vergine, le energie vi basteranno per affrontare una giornata di lavoro impegnativa. Scoprirete un ventaglio di possibilità di incontri che potrebbero farvi conoscere la persona della vostra vita. Bilancia, forse qualche storia d'amore per il vostro segno potrebbe giungere al capolinea. Con la vita professionale, invece, ogni cosa potrebbe andare per il verso giusto, soprattutto in ambito finanziario. Scorpione, le vecchie amicizie sapranno ascoltarvi molto di più rispetto al partner, e allora approfittatene. In campo professionale potete avvantaggiarvi grazie alle vostre energie, ma la fortuna sarà alquanto ballerina, soprattutto in questi giorni. Sagittario, molti grattacapi affolleranno la vostra testa. Una novità per nulla piacevole metterà alla prova le vostre abilità, ma molto probabilmente potrebbero esserci risvolti non del tutto positivi. In amore, siate più attenti. Capricorno, siate intraprendenti in campo professionale. Ci sono delle nuove opportunità in arrivo, ma dovete cercare di essere audaci. Buon momento per quanto riguarda l'amore. Acquario, non traete subito giudizi su persone appena conosciute. Date tempo al tempo e soprattutto cercate di andare un po' più a fondo prima di prendere le distanze da qualcuno o qualcosa. Pesci, cercate di essere un po' più riconoscenti nei riguardi delle persone che si sono prodigate per voi e vi hanno aiutato in determinate situazioni complesse. Ricordate che il bene, come il male, tornano sempre indietro. Oggi vi saluto con le parole di Leo Buscaglia. Nessuno è troppo grande per un abbraccio. Tutti vogliono un abbraccio. Tutti hanno bisogno di un abbraccio. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 7:03.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture

0: Festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla Presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia, tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana, con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le 2 imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport Italia centra la 3ª vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lads jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: poco parto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork e Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco Eh già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E fuori è buio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo-soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano. Nato a Genova, il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano. È considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Giuni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Music Box.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1. Erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Startup Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione. La comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario. Chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario. Nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 8 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
2: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
3: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla Presidente del Consiglio per le legislative.
2: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
3: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
2: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2:37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: L'asticella 2:41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto oggi è un giorno speciale, me l'ero scritto nel braccio: showtime baby, è stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Il mattino arriva con correnti più vivaci che portano nuvolosità e qualche pioggia sparsa, soprattutto nelle regioni occidentali. Le temperature rimangono miti, ancora sopra la norma, come se settembre non volesse raffreddarsi del tutto. Nel pomeriggio il cielo resta variabile, ma senza fenomeni intensi. È una giornata che vive tra due stagioni, senza fretta di scendere.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Secondo l'osservatorio Federconsumatori, tra settembre e novembre la spesa media salirà a 2.959 euro, più 7,2% sul 2025. A pesare sono soprattutto le bollette, con aumenti del più 16% per la luce e più 18% per il gas, spinti dalla crisi internazionale. Crescono anche carburanti, più 22,8%, riscaldamento condominiale e pellet. In un quadro di salari fermi, Federconsumatori chiede al governo interventi urgenti, taglio delle accise, IVA ridotta sui beni essenziali, bonus energia più ampio e controlli contro le speculazioni.
3: Scuola. Buone notizie dall'indagine internazionale OCSE PISA 2025. L'Italia supera per la prima volta la media OCSE in lettura, con 474 punti contro 461, e si conferma sopra la media anche in scienze e matematica. Nel dettaglio, 483 punti in scienze, ambito principale della rilevazione, e 468 in matematica, risultati migliori di Francia, Germania, USA e Svezia. In calo anche i divari tra nord e sud. Il ministro Valditara parla di sistema scolastico solido e di un'Italia che diventa riferimento internazionale in un contesto globale di arretramento.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Appuntamento con Andrea Manfrin, lo spazio di lotta e di governo che entra subito nel vivo. Qui ogni parola apre un fronte e ogni tema trova la sua direzione.
1: Buongiorno e ben ritrovati con il consueto appuntamento settimanale di lotta e di governo, lo spazio di approfondimento sui temi di attualità, sui temi di politica, sui temi di interesse generale. Bene, oggi voglio parlare di un tema che ha tenuto banco quest'estate, cioè il tema del supermercato al quartiere d'ora, un tema sicuramente di assoluto interesse generale che ha visto anche una petizione depositata contro questa scelta. Ebbene, in tanti si sono chiesti: ma perché cementificare l'ennesimo spazio, l'ultimo spazio verde all'interno del quartiere per fare un supermercato che sarebbe semplicemente uno dei tanti che si aggiunge nella zona? La domanda è assolutamente legittima, nessuno ad oggi dell'amministrazione comunale che continua pervicacemente a voler fare questo supermercato ha mai ancora dato risposta, semplicemente si è detto è così perché è così e va bene, e diciamo se va bene bene, se no insomma fatevela passare. Ebbene, noi a questo non ci accontentiamo e non ci fermiamo. Come sapete, quello spazio in tanti hanno detto sarebbero interessanti a trasformarlo anche in un parco, sicuramente gli abitanti del quartiere. Altri hanno detto giustamente che quel prato non è pubblico e quindi un parco in quella zona non si può fare, e questo è assolutamente vero. Ma io vi stimolo una riflessione: perché se quella zona è edificabile con degli alloggi dal 2012 non si sono mai fatti? Beh, la risposta è una e una soltanto: nessuno si permetterebbe, si vorrebbe andare a comprare un alloggio di proprietà proprio attaccato al muro della Conio, con i rischi che questo ovviamente comporta, e quindi evidentemente se non si farà il supermercato quell'investimento lì non avrà luogo. Ecco perché noi come Lega abbiamo voluto combattere e combattiamo e combatteremo ancora per dire di no all'ennesimo supermercato, per dire di no a uno spazio commerciale che ucciderebbe e soffocherebbe le nostre attività locali, ma soprattutto dire di no a una cementificazione di un prato che evidentemente è rimasto l'ultimo polmone verde di un quartiere che sicuramente è assolutamente ad oggi ignorato. Quindi su questo vi invito ad andare a approfondire i vari articoli che sono usciti, anche perché a breve ci sarà poi il deposito delle osservazioni e su quelle ci saranno ulteriori sorprese, ulteriori novità. Lo spazio di lotte di governo si chiude qui, io vi saluto e do l'appuntamento alla prossima puntata.
0: L'appuntamento con Andrea Manfrin per questa settimana si conclude qui. Parole brevi, chiare di lotte di governo, ma tornerà presto con un nuovo tema.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
2: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
3: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
2: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
3: Voltiamo pagina. L'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
2: Calcio con la quarta giornata di Serie A. La Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 risultato finale. E Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18:30, Como Parma e Torino Roma.

0: sempre comunque piacevole iniziare con i Beatles, anche se è un disco postumo, anche se è un disco uscito nel 2023 in piena era di intelligenza artificiale, per cui qualche dubbio, io qualche complottino su questa Now and Then ve lo potrei tranquillamente tirare fuori, anche se dicono che è tutto assolutamente originale, che hanno trovato una cassettina, no, misteriosa, non si sa bene in quale cassetto, con alcuni pezzi incisi dei Beatles. Io qualche complottino su questa Now and Then, ripeto, ce lo potrei buttare, no? Potrei farlo spadellare un attimo, però vabbè, non è questo il caso. Non si inizia la puntata subito alle 9:10 con le teorie del complotto, mi sembrerebbe un po' troppo, diciamo, come colazione. Diciamo, c'è chi fa colazioni leggere, c'è chi ne fa pesanti, ecco, questa potrebbe essere troppo pesante anche per i nostri ascoltatori, sebbene dotati di stomaco molto forte solitamente. Siamo in diretta da Lidl Car Peugeot, che ringraziamo assolutamente, applauso a Lidl Car Peugeot per l'ospitalità, grazie. Assolutamente sì, li abbracciamo e li ringraziamo e siamo in diretta per perché questa base adesso sotto? Per il prato di complotto, giusto? Per parlare di tutte le questioni, insomma, no, che affollano questa fine estate 2026, con delle giornate bellissime in cui davvero è stupendo passeggiare. Non so, molti di voi sicuramente questo weekend l'hanno passato ancora in montagna, almeno io ho fatto così. Ci si gode un po' le ultime settimane, diciamo, no, prima dell'autunno. Sono in corso una serie di manifestazioni importanti su tutto il Tor de Géan, con anche, devo dire, alcune sorprese interessanti. Adesso poi ne parliamo di questa gara. Insomma, tutto questo e tutte le altre notizie, naturalmente. Adesso stavo guardando un po' i quotidiani di cosa si parla. C'è un po', sicuramente il quartiere d'Ora continua a essere un tema, ci sono ancora ennesimi lavori stradali ovunque sul territorio valdostano, ma abbiamo capito che, insomma, sarà un po' un momento così. Ci sono temi legati comunque ai trasporti pubblici, vedo in generale molto sport, come è normale che sia lunedì, insomma, anche sport tradizionali, che ci fa molto piacere così poter discutere, poterne parlare. Insomma, ci sono un sacco di cose, c'è anche un po' di AI volendo, c'è anche, vedo la RAI che apre con una notizia una presa di posizione sull'intelligenza artificiale. Voi direte in Valle d'Aosta? In Valle d'Aosta sì, perché c'è stato un incontro ai SOGN che non tutti conoscevano, che però è stato molto interessante, che ha unito una serie di attivisti di Amnesty International, italiani, francesi e svizzeri, che hanno parlato anche di questo, è diventato un po' il tema grosso e lo sarà sempre di più ovviamente nei prossimi mesi. Per scriverci esiste un numero su WhatsApp ed è il 349-722-5831.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

finita così? Ma durava pochissimo, scusami, durava un minuto, cioè non è possibile. Sai cos'è? Che noi abbiamo in archivio alcune canzoni che sono radio cut, radio edit, come cavolo si dice, e sono versioni molto brevi di canzoni che di solito invece duravano un sacco. Questa era Bittersweet Symphony, bellissima, insomma, dei Verve, durava tipo un minuto, era praticamente uno short, non era una canzone. Vabbè, va bene così, non importa, salutiamo Clara, Giuliana, chi ci scrive su WhatsApp, WhatsApp che in questo momento, io vi dico subito, sto lottando contro WhatsApp perché mi chiede di fare un aggiornamento. Quando apro la pagina per fare l'aggiornamento, mi dice che è già aggiornato, però sono in una sorta di loop infinito, grazie come sempre a Windows, che è un programma molto bello, un sistema operativo a cui voglio molto bene. Applauso per Bill Gates, grazie. Sì, funziona bene, proprio bello, è proprio un piacere lavorare con Windows. Mentre invece dicevamo, a proposito di temi legati alla tecnologia, la RAI Valle d'Aosta apre con il 34esimo convegno transalpino di, credo, Amnesty International, no? Sì, esatto, in cui, insomma, ai SOGN si sono riuniti alcuni attivisti di Italia, Francia e Svizzera che si sono confrontati sul tema dell'intelligenza artificiale che, secondo quello che dice Amnesty, minaccia anche i diritti umani. E questo, insomma, il grande tema, ovviamente loro sono molto concentrati su questo argomento, e insomma se ne è parlato. Vedo che anche è disponibile anche un servizio realizzato proprio da Rai News, paghiamo tutto il canone, no? Mi pare di sì, sentiamone un pezzettino perché mi sembra interessante, con le parole di alcuni di questi attivisti, insomma, che hanno discusso all'interno di questo spazio. Vediamo un po' se riusciamo a farlo partire. Ho mutato io qua, ecco. Allora, a parlare era Alba Bonetti, che è presidente di Amnesty International Italia, quindi insomma le sue parole.

insomma, a parlare in questo caso era Francis Perrin, che è ex presidente di Amnesty International Francia, e insomma ha parlato dell'aspetto legato alle guerre, dove l'AI può essere davvero un ulteriore, diciamo così, upgrade, purtroppo, no? Per la precisione delle armi anche nei confronti di civili, quindi insomma. E poi ancora Ilan Ashe, sì. Amnesty Svizzera, sì.

Vabbè, so, queste le prese di posizione di Amnesty International. Interessante perché insomma, vedere un quotidiano comunque locale che apre con un tema così internazionale, se ce n'è uno in questo momento, è interessante. Secondo me vuol dire anche essere sul pezzo, banalmente, no? Mentre sul territorio valdostano, dicevamo, in questo momento è in corso il Tor. Vedo che c'è un Tor des Glaciers che è un po' la gara più complicata di tutte, con Franco Colleghe. Quest'anno ha deciso di fare quella specialità per la prima volta, che sta continuando a cavalcare in solitaria, con un tempo che al momento sarebbe il nuovo record, almeno l'ultimo passaggio, quello che riportavo stasera a Rifugio Barma, era un'ora sotto il record. Mentre per quanto riguarda il Tor des Géants, quello un po' più classico, no? Quello su 330 km, sta vincendo al momento, sta conducendo il cinese Yuzhu Zhao, che è al comando della gara. Passato a Pombose, credo, questa notte, insomma, comunque la notizia è proprio di 20 minuti fa, battuta da stasera, di circa 50 minuti, vantaggio di circa 50 minuti sul record. Questo ti fa capire che non solo ha un grande vantaggio sul secondo, ma ce l'ha proprio sul record mai fatto nel Tor. Quindi no, si preannuncia un'edizione che potrebbe lasciare il segno anche in termini di tempi effettuati dagli atleti, che hanno ulteriormente alzato il livello, anche se non sembrava possibile, invece ci riescono ogni anno.

No, Windows non ti sopporto. Windows, non ti, caro signor Windows, non ti sopporto più. Cioè, veramente sono un punto. Guarda, sono tanto così, ti giuro. Non so neanche io da fare cosa, non posso fare nulla. Non è che posso prendere e sfasciare il computer. No, questo ovviamente non si può. Perché il computer è cortesemente offerto dalla nostra bellissima proprietà, dalla nostra radio. Quindi ci mancherebbe altro, massimo rispetto. No, però devo dire, sono in questo loop di aggiornamenti stamattina. Ma perché? Ma perché? Cos'è sta base? Poi Terminator, cioè, vabbè, lasciamo Terminator, tanto siamo in tema in questi giorni, mi pare, no? Di macchine che prendono il controllo, cose di questo tipo. A proposito di tecnologia, apprendo che è stata creata un'app per lo ZAN, bellissimo, molto bello, molto bello. Si chiama ZAN VDA, lo ZAN, per chi non lo sapesse, è uno degli sport popolari più diffusi sul territorio valdostano, e da pochi giorni è attiva ed è scaricabile su tutte le piattaforme, con all'interno classifiche, squadre, giocatori e media. Tipo il fantacalcio, tipo le app quelle per gli sport, no? Quelli nazionali, così. E siamo alla seconda giornata del campionato. Nella serie A1 Shambhav è caduta sul campo di Châtillon, mentre Verrey ha vinto contro Saint Vincent. Vabbè, poi c'è anche la rebatta, vedo, non so se è inclusa nell'applicazione ZAN VDA, non credo, perché sennò insomma non quadrerebbe qualcosa, dove sono 31 le squadre divise in 6 categorie, solo 3 in prima. E abbiamo, dopo la prima giornata, 2 in testa, con subito dietro Gressane e poi Cogne. Benissimo, sono in 3, quindi sono quelli lì. Poi il Fiolé in Serie A, Allen ha vinto sul Saint-Christophe, quindi importante vittoria di Allen su Saint-Christophe nel Fiolé, mentre Avis ha vinto su Saint-Oyen. Segnaliamo anche il migliore in campo, Benjamin Junot dell'Avis, autore di 234 punti personali nel Fiolé. Benissimo, applausi, applausi. Sì. Benissimo. È giusto così, è giusto entrare nel ventunesimo secolo, anche forse oltre, con l'app e con tutte le insomma declinazioni tecnologiche che anche alcuni sport associati un po' all'antichità, se vogliamo, alla tradizione, devono giustamente avere. Ah, basta sta base che mi ha messo un'ansia, non ce la faccio più, andiamo avanti, va per favore, no, basta, vediamo un po' le altre cose. ANSA parla del quartiere Dora, del fatto che la regione ha stanziato 11 milioni e 300 mila euro per 80 alloggi al quartiere Dora. Questa è una notizia importante, un contributo, diciamo, concesso dalla giunta regionale, approvato dalla giunta regionale direttamente all'ARER, che è quell'azienda, insomma, che si occupa di edilizia residenziale pubblica. Non so se definire l'azienda è giusto, ma è ente pubblico, non è un'azienda, è ente pubblico. Quindi insomma, un valore complessivo in questo caso 12 milioni e mezzo, provvedimento adottato lo scorso 28 agosto, e le risorse serviranno per 2 interventi. Allora, 1 milione e 2 per ristrutturare e rendere disponibili alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono sfitti al momento, e poi i restanti 11 milioni e 300 mila permetteranno di creare 80 nuovi alloggi di case popolari, diciamo, nel comune di Aosta, nell'area denominata UMI3, che sarebbe il quartiere Dora, cioè il codice che indica appunto una zona del quartiere Dora. Questo è interessante soprattutto in un periodo in cui si parla moltissimo del futuro anche urbanistico, no, del quartiere Dora, di questa così modifica al piano regolatore che ha cambiato la destinazione d'uso di un terreno da luogo per costruire delle case a luogo per costruire un supermercato e un centro medico. Questo aveva creato non poche polemiche e le sta ancora creando, non è che questo stanziamento abbia risolto, temo, insomma, la vicenda, perché si parla proprio della carenza abitativa che c'è su Aosta, del fatto che è molto difficile trovare case in affitto, che mancano case popolari, sono tanti anni che non se ne costruiscono. Arriva una risposta che comunque mi pare che dia una bella botta, diciamo così, no? Per usare un termine un po' non molto giornalistico, mi rendo conto, all'argomento. C'è un disco di Shaggy ora invece che si chiama Rebellion.

0: Shaggy insieme a Michael Patrick Kelly, anche Rehab in questa Rebellion. Noi ci colleghiamo con il Music Box, scopriamo chi c'è in questa prima interruzione legata a un classico. Prego.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni, in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sì, sì, applauso lungo, ancora. No, no, è giusto. Per me, cioè, questi sono momenti importanti, perché temevo di essermi abitato in una spirale infinita di aggiornamenti, invece comunque dopo mezz'ora sono riuscito a sistemarlo, so bene, mi do una pacca sulla spalla da solo, perché non era assolutamente una cosa scontata. Vabbè, sono piccole gioie, quindi potete continuare a scrivere 349-722-5831, grazie, benissimo, sempre su quel bellissimo, quella bellissima icona verde di WhatsApp.
1: Passate qualcuno e vi girate a guardarlo. Non state controllando se c'è pericolo. State semplicemente guardando quella persona.
0: Lo sorpassi.
1: Stimati, il passaggio da un individuo a un altro in una gerarchia di dominanza è accompagnato da segnali visivi che comunicano a tutto il gruppo chi ha vinto e chi ha perso. Infatti, i maschi si gonfiano, si mostrano, guardando negli occhi tutti gli altri, mentre i subordinati abbassano lo sguardo, si rimpiccioliscono e si allontanano. Il sorpasso in macchina attiva lo stesso circuito, non razionalmente.
0: Può essere.
1: Nessuno sta pensando: sto stabilendo la mia dominanza.
0: Secondo me che la noto questa cosa? Non mi sono mai girato per dire che ho superato in vita mia, se non in casi in cui avevo davanti dei deficienti per vedere che faccia avessero, ma non per stabilire la dominanza, devo dire. Però vedi questa cosa, no? Che il sorpasso è visto come un atto di forza quando non ti fanno passare. Questa è la cosa che noto. Cioè, sembra che per alcuni automobilisti essere sorpassati sia una sorta di umiliazione, e io non la capirò mai questa cosa. No, mi è capitato di pensarlo spesso durante quest'estate con alcune persone, insomma, magari non così pratiche con le nostre strade di montagna, turisti, tipicamente turisti, che magari si trovavano ad avere una coda dietro, ma pur di non farti passare, cercavano di dare tutto nel rettilineo. Cioè, sai quando dice l'unico momento in cui potrei superare, no? Sei andato ai 20 all'ora in tutto il resto del tragitto. Adesso c'è questo, diciamo, questo rettilineo, per favore mi fai passare. No, in quel rettilineo dai tutto, cerchi proprio di recuperare, e lì capisci che forse in effetti c'è una concezione del sorpasso come di un'umiliazione, non so che qual è.
1: L'olimbico registra il sorpasso come un atto di supremazia nella gerarchia del traffico. Infatti, girarsi con la testa serve a vedere la reazione dell'altro.
0: Mai fatto.
1: A confermare che il messaggio è arrivato. Sorpassato.
0: No, devo dire no. Io ripeto, se mi giro è perché penso, voglio vedere che faccia da pirla a questo pirla. Questa è semplicemente l'unica cosa, l'unico caso in cui mi posso girare a vedere chi sto superando. Per il resto devo dire che non mi sono mai interessato di controllare l'espressione del sorpassato. No, mai.

0: Vediamo le altre notizie. A proposito di AI, questa è una notizia, insomma, anche questa purtroppo, che ci riporta a una dimensione tragica. Perché dopo aver utilizzato anche dei droni con l'intelligenza artificiale sul Cervino, nelle ricerche della campionessa canadese Callie McChrystal, che purtroppo è dispersa dal 1 settembre, è stato disposto lo stop alle ricerche, secondo quanto riporta ANSA Valle d'Aosta. Ricordiamo, lei aveva 38 anni, il 1 settembre stava tentando di battere il record, comunque si allenava per battere il record di salita alla vetta del Cervino, 4478 metri di quota, e poi da lì purtroppo non si sono più avute sue notizie. Sono stati usati anche dei software di intelligenza artificiale installati sui droni per aiutare i soccorritori a individuare oggetti come funi, giacche, caschi, insomma qualunque cosa potesse essere una traccia. Però purtroppo dell'avvocata canadese non è stata trovata invece nessun segnale, nessun segno, quindi al momento stop alle ricerche, ahimè. Sul resto invece, le altre cose di cui si occupa per esempio Aosta Sera, interessante questa cosa, sicurezza industriale a 360 gradi, c'è un'azienda italiana tra le top 5 al mondo, però attenzione, no, è un contenuto pubblicitario, niente, ok. Cioè, vedi, io vado anche convinto. Poi leggo in alto piccolo pubblico redazionale, no? Meno male che non ho nominato l'azienda, guarda. Sono solo contento di questa cosa qua. Poi un giorno uno dovrà farsi due domande, secondo me, no? Su quanto le pubblicità possano assomigliare a degli articoli. Perché io ho un dubbio, un pelo di scrupolo etico inizio a averci. Non so voi, però va bene. Andiamo avanti con gli spot, per favore, dai.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

A 10 minuti dalle 10 c'era Emma Marrone su Top Italia Radio, che trasmette anche oggi da Lidia al Car Peugeot, concessionario sito e località Lilla numero 6 a Car, ricordiamolo, ogni tanto è giusto. E si parla di tanti temi oggi, come avete capito, insomma stiamo spaziando dal sacro al profano, come sempre, da cose un po' più leggere a cose decisamente più serie, quindi insomma, non farà eccezione a questo intervento, perdonate se magari può sembrare una cosa di un'altalena, no, questa puntata, ma è sempre un po' il nostro format, se vogliamo, qui alla giostra, che adesso direi potrebbe parlare tranquillamente del nuovo servizio di Skibus, che sarà attivato in quel di Rem Notre Dame, in vista ovviamente, si sta già pensando giustamente all'inverno. Chi ha frequentato Rem Notre Dame, chi frequenta Rem Notre Dame durante l'inverno, ha visto che soprattutto nei weekend c'è una grande affluenza di auto nel territorio, quindi spesso i parcheggi non bastano, e quindi si cerca di potenziare il servizio di bus, che è un servizio integrativo taxi bus per la stagione invernale 2026-27, con un contributo della regione di 10.000 erotti euro per il comune di Rem Notre Dame. Servizio gratuito per i cittadini e turisti, che collegherà le tre località, diciamo così, principali di Rem Notre Dame, che sono Bruil, Chanavey e il Carré, per un totale di 33 giornate nei periodi di maggiore affluenza turistica. Questo non so quanto toglierà auto dal territorio, perché poi fino lì comunque ci devi arrivare con l'auto, spesso e volentieri. Questo va sempre detto, perché al Carré com'è che ci arrivi, scusami, ci arrivi mica a piedi, cioè ci arrivi in autobus, e quindi non so, magari si distribuiranno un po' meglio, magari ci saranno meno auto in quel di Chanavey, che è spesso molto molto congestionato, non lo so, questo sarà da capire, però comunque c'è un segnale che così dice quanto il problema sia sentito. Ce lo scrive anche un ascoltatore che da lì ci ascolta e dice proprio troppe auto, questo è, abbiamo purtroppo temo un problemino legato anche la cultura generale, no, degli spostamenti su questo territorio, che non è certamente aiutato dal trasporto pubblico, che devo dire la verità, cioè si potrebbe anche, io la butto lì, anche pensare almeno in quei weekend lì, tanto lo sai che è pieno di gente, no? Pensare a qualche corsa in più che va verso Rem, che scende da Rem, con degli orari un po' più flessibili. Benissimo il trasporto interno nel territorio del comune, ottimo. Dopodiché io continuo a pensare come ci arrivi lì in auto, e questo rimarrà temo una costante anche in questa stagione. Vabbè, ma è un tema di mobilità un po' più grande, che insomma andrebbe affrontato in modo decisamente più globale di così. Sul tema invece della mobilità, ecco, ci scrive ancora l'ascoltatore, aggiungerei bus anche solo da Villeneuve entro, esatto, esattamente quello dico, cioè più corse che entrano nel territorio di Rem, almeno da Villeneuve, certo, se non proprio da Aosta, insomma, almeno da tanto c'è sempre da fare il cambio, sempre un casino, insomma, sempre una roba complicata. Vabbè, almeno in quei weekend lì, guarda, tanto si sa quali sono i momenti di grande flusso, no? Non è che ti puoi sbagliare, lo sai benissimo prima, lo sai, si sa ampiamente. Vabbè, dicevamo sulla mobilità. Hanno ripreso i lavori invece andando un po' più verso la bassa valle all'interno della galleria Tour de Grange, siamo nel territorio di Châtillon, siamo sulla statale 26, lo comunicano ANAS e Regione Valle d'Aosta. Ricordiamo che questi lavori erano partiti il 23 giugno, poi sospesi il 1 agosto perché era pieno di turisti, un casino, poi dal 16 settembre la galleria sarà, quindi da dopodomani, di nuovo chiusa al traffico di notte dalle 22 alle 6, ad eccezione della notte tra il sabato e la domenica, in cui invece non ci saranno chiusure che sono state programmate in orario notturno per contenere i disagi ovviamente alla circolazione. Ci saranno quindi delle deviazioni per i veicoli leggeri, si passerà dalla rete locale nel centro abitato di Châtillon, mentre per i mezzi pesanti si dovrà per forza entrare in autostrada sulla A5 Châtillon-Nus. A proposito, io ricordo, stiamo ancora aspettando che gli amici proprio fraterni, oserei quasi dire, della SAV ci dicano se intendono fare o meno degli sconticini o addirittura la gratuità su Nus Aosta, visto che sono mesi che questa cosa è stata buttata lì, dobbiamo pensarci, sono passati tipo due mesi da quando avete chiuso le gallerie di Signale Sole, no, la butto lì perché qua ci sono delle robe ogni tanto incomprensibili secondo me, cioè dobbiamo pensarci, ma quanto dovete, quanti studi state facendo per valutare se dare la gratuità o anche uno sconto, insomma, su quel tratto, in modo da alleggerire il traffico rispetto a questa chiusura annuale delle due gallerie di Signale e Sorelle. No, è interessante capire qual è il processo, il decision making process, no? Qual è esattamente la dinamica con cui si decidono queste cose? Cioè, quanti esperti state consultando per... No, ma lo chiedo, perché magari, sai, noi siamo ignoranti e non sappiamo come funziona, magari è una questione davvero delicatissima. Sì, sì.

Samuel Elettronica alle 10 meno 3 minuti. 3 minuti, esattamente 3 minuti. Quindi giusto per sentire Snoop Dogg e Sting con questa Another Part of Me. E subito dopo ascoltare la nostra bellissima redazione che ci informa. Tutto bellissimo, cioè tutto meraviglioso. Tutto assolutamente. È lunedì, bisogna essere, come dire, molto ottimisti. Che ci informa sulle notizie, insomma, legate all'Italia, al mondo. Prego, tra poco.

0: So many done so much for so few. Good night.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano le elezioni legislative in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
2: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato l'incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
3: Prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
2: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. Eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di ceneri in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
3: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
2: Lo sport, l'Italia del volley di De Giorgi conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un Pardo Mati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale dominato dall'Italia si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottolo nel quarto set. Il prossimo match in programma domani contro la Cechia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Ogni tanto è salutare, giocare un po' e non prendersi troppo sul serio. Così nel corso degli anni è capitato di chiedermi, sarà capitato anche a voi durante certi giochi verbali con gli amici, in quale animale avrei voluto identificarmi. Vabbè, il leone anzitutto, per ragioni almeno in parte valdostane, visto che è il simbolo araldico della Valle d'Aosta. Poi il papero, perché in Paperino ogni tanto mi sono riconosciuto. Infine il gatto, per il suo spirito di indipendenza. Ho fatto un ulteriore esercizio stupido: cercare di capire quali animali, senza l'anagramma vero e proprio, si potessero ricavare dal mio nome e cognome, Luciano Caveri. Ne è uscito un piccolo zoo: airone, cervo, lince, orca, uro, alici, larva. Se aggiungo Emilio, il mio secondo nome, il repertorio diventa più ricco: lumacone, merlo, cimice, emu. Ora, in verità, a me piace in questo periodo il pangolino, africano, che è una specie prevalentemente terrestre. È un animale notturno, passa molto tempo sottoterra, scava profonde tane utilizzando i suoi potenti artigli anteriori. Usa queste buche per proteggersi dal caldo, dai predatori e per dormire durante il giorno. E poi laggiù ci sono formiche e termiti che cattura con una lingua appiccicosa molto efficiente. Il pangolino, quando arriva al pericolo, se non riesce a fuggire nella sua tana, si arrotola su se stesso e diventa una palla. Qualcuno poi mi ha aggiunto in una messaggistica che usa lo sterco di altri animali per essere ancora meno, come dire, meno apprezzato. La testa, il ventre e le zampe finiscono all'interno. All'esterno rimangono invece centinaia di squame, dure e sovrapposte, e

0: realtà avevo già saputo dell'esistenza di filmati interessanti, di questo pangolino mi aveva molto divertito. Interessante che il pangolino, nonostante l'aspetto e la corazza, sia dal punto di vista evolutivo molto più vicino ai carnivori, cioè cani, gatti e orsi, che gli armadilli, che dovrebbero essere invece i parenti più prossimi. Questo animale oggi è gravemente minacciato dal traffico illegale di fauna selvatica perché le sue squame sono state oggetto di commercio per la medicina tradizionale cinese e per altre pratiche mediche africane, nonostante poi alla fine queste scaglie siano fatte solo di cheratina e non esistano prove scientifiche che abbiano queste scaglie proprietà medicinali. Mi piace l'idea di un animale che non confonde la forza con la prepotenza, la prudenza con la paura, il silenzio con la debolezza, uno che sa quando muoversi, quando scavare una tana, quando aspettare e che quando proprio non c'è altra possibilità si arrotola e diventa una palla. A pensarci bene, potrebbe essere una buona filosofia di vita contro certi stress.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Le 10.10 in Maroon 5 su Top Italia Radio con questa Priceless, 349-722-5831 per interagire con noi. Adesso, come è giusto che sia, visto che comunque è lunedì, visto che è il mattino, eccetera, c'è un disco di John Legend, che è proprio uno di quegli artisti che al mattino sono, secondo me, perfetti. E lo ascoltiamo non in quella All of Me che, diciamo, ci aveva un po' smaronato, diciamo, un po' di anni fa. Sai quando ascolti troppo una canzone? Cioè, quando proprio diventa talmente un tormentone che, anche se era un bel disco, a distanza di anni ancora adesso mi fa tipo effetto arancia meccanica, no? Tipo Cura Ludovico, mi attiva una serie di, non so, di input negativi, non riesco più a sentirla. Ma riascoltiamo una ancora più elegante, forse, We Just Don't Care del 2007.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Dopo questa Born Again di Fastboy, ascoltiamo le notizie locali col Music Box. Music Box.
1: Secondo le principali indagini sulla conciliazione vita-lavoro, il rientro delle madri lavoratrici non assomiglia alla ripartenza di settembre, ma a una nuova partenza raggiunta già stremate. L'estate, priva di servizi continuativi, aumenta il carico mentale e organizzativo. Le ricerche mostrano che questo sovraccarico non è episodico ma strutturale. È il costo invisibile della conciliazione, quello che nessuno racconta e che pesa ogni giorno sulla vita delle donne.
2: Passons maintenant à parler du tunnel du Grand Saint-Bernard, qui sera fermé à la circulation dans la nuit du mardi 15 septembre, de 19h à minuit, afin de permettre l'exercice binational de sécurité prévu par le plan de secours entre la vallée d'Aoste et le canton du Valais. Pendant la fermeture, les véhicules légers et les autocars pourront éventuellement passer par le col du Grand Saint-Bernard. Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès du gestionnaire.
1: Ed ora passiamo a parlare di questa estate 2026 da record negativo per le Alpi. La carovana dei ghiacciai segnala una situazione peggiore del 2022 e 2023. Zero termico oltre i 4.805.000 metri, poca neve, siccità e oltre 70 eventi meteo estremi hanno accelerato l'arretramento dei ghiacciai simbolo, dall'Adamello al Monte Bianco, dal Monviso al Montasio, con crolli e instabilità in quota. Dove il ghiaccio arretra, avanzano nuove vegetazioni. Gli esperti avvertono, non è caldo, è crisi climatica e chiedono più interventi di mitigazione, monitoraggi continui e una governance europea delle risorse alpine.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
4: Would you go to bed with me?

una decade e una canzone sempre molto apprezzata. Erano i Touch and Go, li abbiamo sentiti dentro il nostro Music Box di oggi alle 10.34 in diretta dall'Ideal Car Peugeot, mentre abbiamo sempre un occhio ovviamente sull'attualità, sulle notizie che come sempre lunedì vengono un po' battute in corso d'opera. Adesso vedo per esempio che ha riaperto per insomma interessati del tema, ma un po' tutti, la piscina di Varinei dopo la pausa estiva. È stata utilizzata questa pausa anche per una serie di restyling tecnologici, impiantistici, estetici, e notizia di questa mattina, credo già da oggi, è riaperta appunto la piscina di Varinei, che è un punto di riferimento per tante cose, insomma penso all'apnea, penso insomma all'Aquapark Family, c'è anche la spa, insomma è uno dei luoghi legati al nuoto anche in qualche modo del territorio valdostano. Abbiamo parlato spesso di Pressendidi e adesso è giusto anche dare lo spazio che merita questa piscina, questa località. Dopodiché ci sono aggiornamenti interessanti sul Tour de Géant, li diamo ogni tanto qua e là durante la nostra diretta, per esempio il fatto che Simone Corsini e Elisa Borzani, due nomi importanti, hanno dovuto alzare, ahimè, bandiera bianca. Sapete quanti sono gli ostacoli che possono subentrare in una come dire, una traversata così faticosa come quella lungo tutti i giganti valdostani, insomma loro hanno dovuto mollare, mentre rimane ancora al comando, da quello che riporta stasera, notizia di pochi minuti fa, Franco Collet, per quanto riguarda il Tour des Glaciers. Sono partiti un po' prima, ricordiamo che il valdostano ha raggiunto il rifugio Parma dopo 252 chilometri, siamo oltre la metà del percorso, siamo diciamo quasi al 60% del percorso, con un tempo di 58 ore 40 minuti 26 secondi, che questo vuol dire un'ora sotto il record precedente.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Beh, se servivano altre prove che le ricerche scientifiche che trovate sui giornali sono di solito delle sonore, stavo per dire stronzate, ma non si può dire, vabbè, sono discutibili, questa lo prova definitivamente. Allora, siamo più felici il lunedì, sembra assurdo, ma lo dice, quando io leggo lo dice la scienza, ho già la certezza che sto leggendo una sequela di proprio stupidaggini, ma vabbè, comunque hanno fatto uno studio e scusami, però io sono sicuro che ora trovo un altro studio che dice l'opposto, vedrai che sono sicuro, addirittura 1 milione di persone, un'analisi fatta su 1 milione di persone e hanno visto intanto che il benessere emotivo varia in base al giorno e alla stagione, grazie, questo lo potevamo ipotizzare, però a quanto pare all'inizio della settimana, lunedì mattina in cui è pieno di meme, battute, in cui diciamo che ci sentiamo tutti malissimo, siamo sotto un treno, il lunedì e il venerdì sono i 2 giorni dove è stato visto un picco massimo della felicità, vabbè, questo comunque siamo più attivi, più lucidi, più pronti ad affrontare la giornata e quindi questo è un po' quello che viene fuori da ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Vero, non riesco neanche ad andare avanti, guarda, mi prendo un break musicale perché non ce la faccio, guarda. Poi leggiamo il resto, dai, tra poco.

Va bene, allora proseguiamo, rimettiamo il camice dello scienziato, per favore. Esatto, abbiamo visto che c'è stato questo studio che ci ha dimostrato che la mattina, ma soprattutto il lunedì e il venerdì, siamo più tendiamo a sentirci più felici. La spiegazione potrebbe essere legata al ritmo circadiano, cioè il nostro orologio biologico, perché abbiamo livelli di cortisolo più alti e questo può contribuire a farci sentire più attivi, più lucidi. Ma il cortisolo non è l'ormone dello stress, scusami, mi hanno sempre detto che è tipo la peste il cortisolo, dobbiamo eliminarlo in tutti i modi. Com'è possibile che adesso viene fuori che con i suoi picchi siamo più felici? Mi sembra un po' un controsenso, cari scienziatoni, neanche citati in questo articolo che ho sott'occhio, vabbè, che non esisteranno nemmeno. Il momento meno favorevole invece sarebbe la sera, in particolare verso mezzanotte. Col passare delle ore aumenta la stanchezza, la spossatezza e quindi è un momento critico per la nostra percezione di felicità e di leggerezza. Anche la domenica sembra un giorno delicato perché è il giorno dell'ansia, secondo lo studio. Si manifesta questo stato d'animo con maggiore frequenza anche perché la mente inizia già a pensare agli impegni della settimana dopo. Mentre l'estate si conferma la stagione in cui siamo generalmente meno ansiosi e meno stressati, a differenza dell'inverno dove la poca luce solare ovviamente interferisce con la produzione di serotonina e melatonina e influenza quindi sonno, energia e umore in negativo.

0: In tutto questo stanno entrando nel vivo anche i lavori per il nuovo ospedale di Aosta. Nel cantiere hanno fatto il loro ingresso due grandi macchinari, non hanno ancora un soprannome tipo Zeus, no? Il demolitore dei due grattacieli del quartiere Cogne, però insomma sono una gru di fatto visibile da tutta la città, che è più alta dell'attuale ospedale, e una trivella che servirà per creare questi pozzi di emungimento delle acque di falda. Sono cose che entrano già nel vivo, quindi due nuove centrali tecnologiche che saranno realizzate, che sorgeranno a sud dell'attuale ospedale Parini di Aosta e che quindi insomma stanno iniziando a entrare nel vivo dei loro lavori. Ricordiamo che questo scavo che ospiterà le nuove centrali sarà profondo circa 12 metri, quindi insomma un cantiere di un'importanza e di una anche difficoltà immagino piuttosto elevata. La trivella invece, pensate, raggiungerà una profondità di 80 metri e consentirà proprio di creare questi pozzi necessari per usare l'acqua di falda come risorsa energetica per alimentare gli impianti di riscaldamento e di raffrescamento del futuro ospedale Parini. Quindi una soluzione che creerà un impianto moderno, efficiente e soprattutto sostenibile. Noi ora ci colleghiamo con le notizie nazionali.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
3: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
4: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
3: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
4: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
3: Il tennis con gli US Open: Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP, Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
4: Ed è tutto, a più tardi.

Angie su Top Italia Radio. Abbiamo sentito anche Wise Man di... mi chiamano? Mi stanno chiamando, di James Blunt poco fa. Adesso arriva Willy Peyote. Andiamo verso Torino per ascoltare Picasso.

0: Ottimo, ottimo anche Willy Peyote, come al solito è bello recuperarlo nella nostra playlist. Andando ancora con un po' di notizie, insomma, mentre siamo qua in diretta a parlare, ovviamente succedono cose, vengono battute agenzie e notizie sui vari quotidiani. È lunedì, è normale che sia in qualche modo così, nonostante insomma adesso c'è il Toro, poi ne parleremo, andremo anche sulle ultime novità che riguardano questa gara molto molto attesa. Vanno anche citate alcune prestazioni sportive del weekend, per esempio alcune valdostane che sono andate molto bene nella ginnastica a Ravenna, dove si sono tenute alcune competizioni importanti, la Ravenna Cup, che insomma è molto considerata evidentemente nell'ambito, e che ha visto tre atlete della Gym Aosta vincere proprio nel fine settimana in questa Ravenna Cup. Sono Miriam Sabani, Ludovica Lucia e Emanuela Ciobano, quindi applausi assolutamente. E poi insomma sullo sport c'è anche qualcosa che riguarda, beh, lo sport popolare. Ne abbiamo parlato solo per citare l'app che è da poco nata sullo ZAN, che parla dei risultati dello ZAN, che quindi proietta nel 2026 anche una dimensione, se vogliamo, un po' più tradizionale. Beh, insomma, poi c'è tutto quello della Bataille, che ogni tanto noi citiamo, ci fa piacere citare, la facciamo un po' in ritardo questa cosa, alle 11:15, però meglio tardi che mai. Allora, base, per favore, tradizione. Oh. Allora, c'è stata una battaglia in quel di Cogne che è stata dominata da alcune mucche di casa, diciamo così, no? Che giocavano in casa. Forse il fattore campo io non lo so sinceramente, no? Se funziona come negli altri sport, cioè è un fattore il fatto di giocare in casa, di combattere in casa? Magari ci può rispondere qualcuno che ne sa di più. Mattatore di giornata è stato Massimiliano Garen, proprio di Cogne, che ha conquistato due successi e un secondo posto. Le regine sono state Berlin, non so mai come si dice, comunque Berlino, Furin e Gitane, che insomma di fatto sui prati di Sant'Orso, secondo appuntamento autunnale, già considerato così, al 69esimo concours Battaglia del Ren, hanno vinto in tutte e tre le categorie, quindi tre bovine, tutte e tre di Cogne. Quindi citiamo Massimiliano Garen e anche Ruben Beauvais, che insomma ha portato la terza di queste che abbiamo nominato. Bene, applausi. Nella fattispecie Gitane, non si sente la base, porca miseria, sapevo che c'era qualcosa che non funzionava, grazie all'ascoltatore che ce lo segnala prontamente, vediamo se riesco a fare la magia in diretta oppure se non si sentirà neanche più la mia voce, io ci provo, aspetta, vediamo un po' se ora, no, sentire, no, aspetta, così, oh, è partito. Questa era la base, giustamente, grazie Alex che è sempre molto attento. Dicevamo, i Gitane di Ruben Beauvais ha vinto in terza categoria, Fury in seconda categoria e Berlin in prima categoria. Ottimo, molto bene. La prossima eliminatoria sarà in quel di Courmayeur, sarà domenica prossima. Poi direte un po' stereotipata forse questa base, non credo, secondo me ci può stare. Lo dico da solo, insomma. Citiamo anche, non è uno sport tradizionale, ma è uno sport che ha delle grandi eccellenze anche in Valle d'Aosta, nel pugilato, nel femminile, pensate, Federica Macri, che è tornata alla vittoria, insomma, è riuscita a battere ai punti la serba Yasmina Nad nel match clou di Aosta Boxing Night 4, ne so veramente pochissimo, devo essere sincero, però ha fatto esplodere il palamiozzi, esplodere insomma, in senso figurato, prima che qualcuno si inquieti, assolutamente in senso figurato. E quindi insomma è andata molto bene, anche se ci sono alcune preoccupazioni per quanto riguarda il Rocky Gym Cralcogno, che rischia, secondo quanto riporta Gazzetta Matin, di restare senza sede, quindi si conferma insomma un tema complesso quello di garantire anche una sostenibilità di strutture a tutte queste tante realtà che ci sono anche in sport magari meno noti come il pugilato femminile, però ci sono sempre dei nomi che ogni tanto spiccano e che vanno, secondo me, ovviamente secondo tutti, valorizzati anche e soprattutto attraverso questioni materiali come una sede, che direi senza quella è difficile.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Il mattino arriva con correnti più vivaci che portano nuvolosità e qualche pioggia sparsa, soprattutto nelle regioni occidentali. Le temperature rimangono miti, ancora sopra la norma, come se settembre non volesse raffreddarsi del tutto. Nel pomeriggio il cielo resta variabile, ma senza fenomeni intensi. È una giornata che vive tra due stagioni, senza fretta di scendere.

Giorgia da Sanremo 2025, questa è la cura per me, alle 11:23 minuti in diretta alla giostra dall'Ideal Car Peugeot. Benissimo, sottolineiamo sempre tu. Tanto finora non sono andati in onda neanche credo gli applausi, nulla, ce l'ho tutto. Grazie davvero ad Alex per la sua segnalazione una volta di più. Vediamo un po' di notizie. Adesso ho un po' paura ad aprire le pagine di tecnologia, che di solito a questo orario cosa che faccio, perché temo si parli solo e soltanto, infatti vedo, sto guardando in diretta, solo e soltanto di AI. E infatti è così. C'è stato questo brusco freno sul tema dell'intelligenza artificiale nei giorni scorsi, perché insomma le principali aziende che si occupano di questa tecnologia hanno lanciato degli allarmi impressionanti. Addirittura Anthropic ha detto nel giro di 6 mesi potrebbe controllare internet. Cioè questa è la situazione, diciamo, no? Secondo insomma, dei ricercatori che di questo si occupano. È arrivato poi Trump a dire che non è vero, che non c'è da preoccuparsi. Io non so quanto mi fido ultimamente di Trump, perché sta sparando, diciamo, parecchie, piuttosto così curiose quantomeno. Lui ha detto possiamo introdurre delle misure di salvaguardia, possiamo fare questo e quello, ma credo che ci siano molte forze negative a sollevare la questione, tirando in ballo cose che non accadranno. Quindi lui dice, il presidente degli Stati Uniti dice che è tutto un po' un allarme ingiustificato quello lanciato da queste grandi aziende, insomma. Quindi la corsa per la supremazia tecnologica a partire dall'AI non ammette pause in questo confronto anche tra Stati Uniti e Cina, perché c'è una sorta di nuovo di corsa, non so se alla superintelligenza o a che cosa, e quindi insomma è chiaro che da un lato ci sia un tentativo di dire noi non ci fermiamo perché dobbiamo un po' arrivare primi. Questa è un po' anche l'intenzione che viene vista nelle parole di Trump. C'è stato anche Elon Musk, pensate, che non è esattamente una persona moderatissima di solito, no? Che insieme a Sam Altman di OpenAI ha annunciato il rinvio al 2027 della maxi IPO della sua azienda Wall Street, cioè della quotazione in borsa Wall Street, perché devono concentrarsi, dicono, sulla sicurezza. Non sarebbe il momento opportuno per quotarsi in borsa e quindi non avverrà entro quest'anno. Questo vuol dire che devono al momento pensare di più alla sicurezza che al profitto, ed è una cosa unica, credo, nella storia dell'imprenditoria americana, ma non solo. Quindi cioè, questo secondo me basta per far capire davvero quanto la situazione sia preoccupante, quanto al momento diciamo preoccupante, ecco, non vogliamo dire ancora compromessa. Vabbè, su questo chiaro c'è un po' la prima pagina di tutti i quotidiani di informazione tecnologica quest'oggi. Poi si parla molto insomma di questo iPhone pieghevole, insomma del fatto che è uscito, no, questo nuovo iPhone rivoluzionario nel mondo di Apple, ma non solo. iPhone pieghevole, primo bene di largo consumo a pagare la bolletta dell'intelligenza artificiale. Questa è una cosa interessante, ne ha parlato un esperto italiano che si chiama Lucio Lamberti, professore ordinario di marketing analytics al Politecnico di Milano. Dice è il primo bene di largo consumo che paga la bolletta dell'intelligenza artificiale, cioè una tassa che non passa dal fisco ma dalla filiera, e che nei prossimi trimestri toccherà anche PC, console e auto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che costa di più, che costerà di più tutto questo, che ha esordito questo telefono con una base di partenza, prezzo base di 2.369 euro per il mercato italiano. Se vuoi la configurazione quella massima paghi quasi 4.000 euro per questo telefono, in assoluto il prezzo più alto mai fatto per un iPhone finora. Secondo le previsioni degli esperti, ripeto, questa cosa toccherà anche altri beni tecnologici nei prossimi trimestri, computer, console, auto, insomma tutto questo dovuto anche all'AI, al fatto che ha un costo, insomma, che il fatto di doverla mettere un po' dappertutto sta iniziando ad avere un costo. Non c'è solo questo, ci sono anche i chip, sappiamo che sono un bene che costa sempre di più, però lui dice attenzione perché questo porterà un'altra cosa, al fatto che torneranno a essere dei beni durevoli, cioè terremo di più gli smartphone, ci dovremo abituare a non cambiarli anno dopo anno ma a tenerceli un po' di più, cosa che io ho fatto già negli ultimi anni, quindi mi sono sentito molto innovatore adesso che ho letto il parere di questo esperto. C'ero già, io ero già nel futuro, non lo sapevo, ma ero assolutamente già nel futuro. Vabbè, è così, chiaro che cioè, botte da 3.000 euro a telefono, se vuoi ovviamente il top di gamma, non è scontato insomma, no, dover ambire per forza quello, difficile sostenerle annualmente come molti facevano.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

In questa assolata mattina del 14 settembre, adesso vi beccate in silenzio anche, scherzo, vi beccate l'almanacco, l'almanacco oggi sarebbe stato il compleanno, il 43esimo compleanno di Amy Winehouse, nata proprio il 14 settembre dell'83. Purtroppo è entrata tristemente nel club dei 27, il famoso club insomma a cui appartengono tante rockstar. E poi invece nel 71 nasceva Jeff Loomis, chitarrista degli Arch Enemy. Nasceva anche oggi nel 50 Paul Kossoff, fondatore e chitarrista dei Free. Nasceva a Londra, a Hampstead per essere precisi. Come dischi usciti oggi ricordiamo nel 2004 il decimo dei Megadeth che si chiamava The System Has Failed. Nel 2004 invece il primo disco degli Arcade Fire, Funeral, bellissimo, aggiungo un commento, bellissimo, così, che usciva appunto per la Merge Records e diventerà disco di platino in Canada, Regno Unito e anche disco d'oro negli Stati Uniti. Ancora nel 14 settembre del 2000, gala di Paul Simon al Radio City Music Hall di New York per raccogliere fondi per la campagna elettorale di Al Gore, democratico se non sbaglio, Al Gore, partecipando insomma in questo modo alla competizione elettorale coinvolgendo anche alcune star del calibro di Jon Bon Jovi e Lenny Kravitz. Nel 55 invece oggi Little Richard, grande punto di riferimento della musica rock and roll, inizia negli studi J&M di New Orleans la registrazione di Tutti Frutti con la band di Fats Domino, singolo che fino al 68 ha venduto 3 milioni di copie, poi si è perso un po' il conto diciamo da lì in poi, che grande classico insomma della musica rock and roll americana. Direi che avete qualche piccolo imbocco diciamo, no? Qualche piccolo suggerimento anche per il disco libero, però sta a voi darci un'idea per chiudere in bellezza con una canzone che scegliete e ci mandate al 349 722 5831.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta però il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
4: Quei due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
3: Nel tardo pomeriggio vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1 Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è il nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: pochi bit, brandelli di informazione, ma quello che sappiamo per certo è che un bel giorno, all'inizio del XXI secolo, l'umanità intera si ritrovò unita all'insegna dei festeggiamenti. Grande fu la meraviglia per la nostra magnificenza mentre davamo alla luce IA.
1: IA vuol dire intelligenza artificiale.

0: Ancora non sappiamo chi colpì per primo, se noi o loro. Sappiamo però che fummo noi ad oscurare il cielo.
1: Porca miseria. La giornata giusta oggi per riguardare Matrix. Non mi puoi dire di no. E allora sì, propaganda, propaganda. Vabbè, lasciamo perdere, dai, lasciamo perdere, perché in effetti inizia a delinearsi uno scenario. Non so quanto farà ridere da qui a qualche anno, forse addirittura qualche mese. Ma vabbè, non ci pensiamo. Per adesso pensiamo al disco libero, perché giustamente oggi è l'anniversario dell'incisione di Tutti Frutti, che anche se è stata rifatta praticamente da tutti, appartiene a Little Richard, che è stato un grandissimo. Noi purtroppo abbiamo solo la versione di Elvis in archivio, però ce l'avete chiesta, quindi come prima opzione vi proporrei proprio questa. Tutti Frutti.

0: abbiamo i Dirotta su Cuba, che non sentivo veramente nominare da una vita, con Gelosia.
1: Gelosia è come la pazzia, vive di fantasia e non ti fa più dormire. Gelosia.
0: Beh, insomma, due opzioni, limitiamoci a queste due, va, che abbiamo poco tempo. Quindi uno, Elvis con Tutti Frutti, e due invece c'è Gelosia dei Dirotta su Cuba. Votate al 349 722 5831. Tra poco scopriamo quale ha vinto e l'ascoltiamo in chiusura.

0: fatta da Elvis, fatta dai Beatles, originale di Little Richard, insomma, una canzone davvero più cover, credo, della storia, una delle più rifatte. Fu incisa proprio oggi, 14 settembre, da Little Richard nel 55. Insomma, un anniversario. Anniversario, questa è la versione di Elvis, però bella, molto bella. Molto bella. Basta adesso, basta. Basta, finito, dai. No, finito, bene, ok, molto bene. Bellissimo, dura pochissimo, tra 1 minuto e 50, quindi proprio come tutte quelle canzoni di stile rock and roll, davvero molto molto breve. Noi con questo ci salutiamo, appuntamento domani dalle 9 in poi, grazie anche oggi a Lidia al Carpegio che ci ha ospitati, ciao!
1: Sono le 12 in punto! Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
2: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
3: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
2: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
3: La politica estera si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
2: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorossa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Cambiamo registro e apriamo la pagina dedicata a Ventotene. L'isola ha ospitato la chiusura del 45esimo Seminario Federalista Europeo, riunendo i sindaci di Torre Pellice, Sabaudia, Ventotene e Valsavaranche insieme alle fondazioni culturali che hanno dato vita a un gemellaggio unico. Un incontro che rilancia l'eredità del Manifesto di Ventotene e della Dichiarazione di Chivasso, con l'obiettivo di trasmettere ai giovani i valori del federalismo europeo. I comuni lavoreranno ora a un programma condiviso di attività culturali e civiche. Il presidente Caveri ricorda che questo metodo è una guida preziosa per affrontare le sfide di oggi.
3: Confcommercio Valle d'Aosta ha deciso di annullare l'incontro pubblico previsto per lunedì 14 settembre sulla variante urbanistica del quartiere Dora per non contribuire ad alimentare un clima di tensione che negli ultimi tempi si è allontanato dal confronto sereno sui contenuti.
4: Secondo l'osservatorio Federconsumatori, tra settembre e novembre la spesa media salirà a 2.959 euro, più 7,2% sul 2025. A pesare sono soprattutto le bollette, con aumenti del più 16% per la luce e più 18% per il gas, spinti dalla crisi internazionale. Crescono anche carburanti, più 22,8%, riscaldamento condominiale e pellet. In un quadro di salari fermi, Federconsumatori chiede al governo interventi urgenti, taglio delle accise, IVA ridotta sui beni essenziali, bonus energia più ampio e controlli contro le speculazioni.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: più.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: 2 biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
2: Super Trailers.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Super Trailers.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri italiani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
2: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i social democratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
3: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
3: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
2: Il tennis, Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile, la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Envalle.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: stare bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Camminare fa bene e lo sappiamo, ma c'è un modo molto semplice per rendere una normale passeggiata più intensa, più efficace e più allenante, senza mettersi a correre. Si chiama racking e consiste nel camminare portando un peso sulle spalle, di solito in uno zaino. È una pratica nata in ambito militare, dove marciare con equipaggiamento pesante è parte dell'addestramento, ma oggi è diventata una tendenza fitness molto popolare perché è accessibile, economica e non richiede attrezzi complicati. Basta uno zaino ben regolato, un peso moderato e un percorso adatto. Aumenta l'intensità dello sforzo, coinvolge gambe, glutei, schiena e addome e permette di bruciare più energia rispetto ad una semplice camminata. Aggiungere peso durante la camminata, infatti, può aumentare lo stimolo su muscoli, ossa, cuore e polmoni. Ma la progressione deve essere graduale perché carichi eccessivi o postura scorretta possono aumentare il rischio di dolori e infortuni. Rispetto alla camminata normale, il corpo deve lavorare di più per sostenere il peso, mantenere l'equilibrio e stabilizzare il busto. Per questo viene spesso definito un allenamento ibrido. I benefici più citati sono maggiore consumo energetico rispetto alla camminata normale, miglioramento della resistenza cardiovascolare, rinforzo di gambe, glutei e muscoli posturali, possibile stimolo positivo per la salute ossea grazie al carico, allenamento mentale perché insegna a gestire fatica e ritmo, ma attenzione, perché più peso non significa maggiore beneficio. Funziona bene quando il carico è progressivo e sostenibile. Naturalmente non è una pratica adatta a tutti. Chi ha problemi a schiena, ginocchia, anche piedi, cuore o pressione dovrebbe chiedere consiglio al medico o a un professionista prima di aggiungere carichi alla camminata. Può essere adatto invece soprattutto a chi cammina già con regolarità e vuole rendere l'attività più efficace. All'inizio è meglio fare sessioni brevi su un percorso pianeggiante con un ritmo controllato. L'obiettivo non è arrivare distrutti, ma abituare il corpo al nuovo stimolo. Per quanto riguarda la frequenza, la prima settimana vanno bene due camminate da 20 minuti, la seconda sempre due volte per 25-30 minuti, mentre la terza settimana possiamo arrivare a 30-40 minuti. Il racking si può praticare quasi ovunque, ma all'inizio è meglio scegliere percorsi semplici come andare al parco, sulla pista ciclabile o pedonale, lungo una strada sterrata regolare o sul lungomare. Ma anche un sentiero facile o un percorso collinare leggero andranno bene dopo qualche settimana. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Paulo Coelho. Se non ti fermano mentre ti allontani, allora continua a camminare, guarda avanti, senza voltarti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare, regia in difesa tornano a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Atletica: dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
3: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua al livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
2: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby Sexa, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si dimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante Tatanka ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
1: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
2: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
1: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
2: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
1: Lo sport e il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Scuola. Buone notizie dall'indagine internazionale OCSE PISA 2025. L'Italia supera per la prima volta la media OCSE in lettura, con 474 punti contro 461, e si conferma sopra la media anche in scienze e matematica. Nel dettaglio, 483 punti in scienze, ambito principale della rilevazione, e 468 in matematica, risultati migliori di Francia, Germania, USA e Svezia. In calo anche i divari tra nord e sud. Il ministro Valditara parla di sistema scolastico solido e di un'Italia che diventa riferimento internazionale in un contesto globale di arretramento.
3: Secondo le principali indagini sulla conciliazione vita-lavoro, il rientro delle madri lavoratrici non assomiglia alla ripartenza di settembre, ma a una nuova partenza raggiunta già stremate. L'estate, priva di servizi continuativi, aumenta il carico mentale e organizzativo. Le ricerche mostrano che questo sovraccarico non è episodico ma strutturale. È il costo invisibile della conciliazione, quello che nessuno racconta e che pesa ogni giorno sulla vita delle donne.
4: Passons maintenant à parler du tunnel du Grand Saint-Bernard, qui sera fermé à la circulation dans la nuit du mardi 15 septembre, de 19h à minuit, afin de permettre l'exercice binational de sécurité prévu par le plan de secours entre la vallée d'Aoste et le canton du Valais. Pendant la fermeture, les véhicules légers et les autocars pourront éventuellement passer par le col du Grand Saint-Bernard. Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès du gestionnaire.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica ai metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
4: e io sono Chiara.
3: Cartella clinica digitale.
4: A iper

0: E oggi riordineremo la salute di tutta la famiglia.
1: Ovvero come dire addio per sempre ai cassetti pieni di fogli di carta stropicciati e creare una cartella medica.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo tutti, la gestione dei documenti medici in casa è una vera e propria bomba d'orologeria.
1: Ma davvero? Buste rosse dell'ASL incatastate nei cassetti, ricette sbiadite, radiografie enormi dietro l'armadio e referti sparsi ovunque.
0: E la scena è sempre la stessa, eh? Devi andare dal medico specialista, ti chiede lo storico degli esami degli ultimi 3 anni e tu vai nel panico totale cercando tra 1000 carte.
1: Per non parlare delle scadenze dei vaccini dei figli dimenticate, delle ricette da rinnovare e dei farmaci da prendere a orari improbabili che nessuno si ricorda.
0: Ma prima di rassegnarvi a vivere affogati nei faldoni di carta,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il vostro telefono nell'archivio medico definitivo.
0: La prima soluzione fondamentale per digitalizzare tutto si basa su strumenti come DocuScan AI e Notion Medical Template, potenziate dall'AI.
1: Scattate una semplice foto o caricate il PDF del referto appena usciti dal laboratorio d'analisi.
0: L'AI applica il riconoscimento del testo e persino quello delle firme e delle note scritte a mano, Categorizza l'esame per tipo, per data e per membro della famiglia.
1: Quando vi serve un dato, basta digitare nella barra di ricerca colesterolo 2023 Chiara o radiografia caviglia per vedere comparire il documento in un millesimo di secondo.
0: E niente più ore passate a scartabellare fogli. Avete l'intera storia clinica familiare in ordine e sempre in tasca. Ma invece per quanto riguarda le scadenze delle visite, i controlli periodici e le terapie quotidiane,
1: lì entra in gioco il nostro assistente personale per la salute, MediSafe AI.
0: E qui vi spiego che è un'applicazione intelligente che va ben oltre al semplice promemoria del telefono.
1: Inserite le prescrizioni e l'AI vi avvisa quando è ora di prendere la compressa, segnalando persino le interazioni se state assumendo più farmaci insieme.
0: Ma soprattutto vi avverte per tempo, cioè attenzione, mancano 10 giorni alla scadenza del richiamo del vaccino. Oppure è ora di prenotare la visita dentistica annuale.
1: Potete persino condividere la gestione con i familiari per monitorare i genitori anziani piuttosto che i figli, senza correre il rischio di saltare una sola dose o un appuntamento importante.
0: E insomma, oggi abbiamo imparato che sfruttare l'intelligenza artificiale per la propria cartella clinica significa ridurre lo stress, risparmiare tempo prezioso e prendersi cura di chi ami in modo lucido e organizzato.
1: Perché la prevenzione parte prima di tutto da una buona organizzazione.
0: Fotografate i vostri esami, impostate i promemoria e a domani!
1: Ciao!

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
2: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre 2 auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le 3 auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
3: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
2: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
3: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
2: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale, nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Show.
1: E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:10 minuti di questo lunedì 14 settembre 2026. Popolo di Top Italia Radio, come state? 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete connettervi con me, potete inviarmi messaggi, WhatsApp, SMS, tutto quello che desiderate, tutto quello che volete. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, c'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra radio in preferita in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood. www.topitaliaradio.it è il nostro sito e per finire potete andare a sbirciare anche i nostri contatti social Instagram e Facebook @ Top Italia Radio. Staremo insieme fino alle 18 in mia compagnia, io sono Chiara, si parte subito con la buona musica, un inno alla vita, lui è Jovanotti con O Vita dal 2017.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

quella di Charlotte Cardin con The Way We Touch. Sono le 15:18 minuti, state ascoltando Break On in questo lunedì 14 settembre 2026. Ora parliamo di un tour di Stevie Wonder. Pensate, sono passati ben 16 anni dal suo ultimo tour in Europa. Il celebre artista ha deciso di rimettersi in gioco, ha deciso di ritornare. Lo farà con una serie di date che vedranno il via il prossimo 13 ottobre dal Regno Unito e lo porteranno a chiudere i suoi show il 19 dicembre

0: sono le 15:22 minuti e adesso parliamo di Valentino Rossi. Ha annunciato ufficialmente l'uscita del suo libro La mia storia, arriverà in libreria il prossimo 10 novembre. Un viaggio nella sua vita con racconti inediti, confessioni, riflessioni personali per tutti i fan. Lo ha appena annunciato attraverso i suoi canali social, fa presto arrivare il 10 novembre, quindi potremmo scoprire di più magari dei lati oscuri riguardanti la sua vita, ma anche la sua carriera sportiva ricca di molti traguardi. Quindi noi attendiamo l'uscita di questo libro. Ora invece c'è Alessandra Amoroso con Cose stupide.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: cose stupide.
1: Sentitela proprio così, cose stupide, la voce quella di Alessandra Amoroso. Nell'attesa dell'uscita del libro di Valentino Rossi, La mia storia, il 10 novembre, ci sono i One Republic con la loro kit e poi c'è il Music Box.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

intitola proprio così, Monster. Sono le 15:36 minuti, state ascoltando Break On, in mia compagnia staremo insieme fino alle 18. Io sono Chiara, lunedì 14 settembre 2026, già metà di questo mese, e adesso dobbiamo parlare della notizia un po' del giorno, perché ci siamo svegliati con questa news che ha lasciato un po' tutti senza parole, ma ci ha anche emozionati. Lady Gaga,

devono, i vari investigatori devono ancora fare le notizie, le dovute ricerche, sono riusciti nell'impresa di custodire il massimo riservo, tenendo nascosta l'intera gravidanza e svelando il lieto evento soltanto grazie alle esclusive fotografie pubblicate dal portale statunitense Page Six. Quindi ci sono questi scatti rubati in California, la cantante cammina per strada tenendo il neonato stretto al petto con una fascia.

nella versione di White Boys Remix. E la notizia del giorno è Lady Gaga diventata mamma per la prima volta. Michael Polaski è il compagno, forse il marito, questo non si sa. Ci sono degli scatti che sono stati fotografati in California mentre la cantante cammina tenendo tra le mani il neonato e al fianco cammina Michael. La coppia ha scelto la via della privacy assoluta, anche perché sono passati 9 mesi e non c'è mai stata una foto di Lady Gaga con il pancione, e ha deciso così di non condividere alcuna informazione ufficiale sui canali social, lasciando comunque senza risposta i dettagli più curiosi, come per esempio il nome, non sappiamo, il sesso maschio o femmina, la data di nascita del bebè. Tutte queste informazioni magari lo scopriremo tra un mese oppure domani, poi non si sa. Adesso abbiamo degli scatti, ecco, spero che non siano realizzati con l'intelligenza artificiale. Non li ho ancora visti, magari adesso vado a dare un occhio. Adesso c'è Manuel. Quando sarà

ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato alle Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente, in collaborazione con Enval.

estate del 2017, colonna sonora di un famoso spot pubblicitario, Tiziano Ferro con Lento Veloce. 15:49 minuti, questo ritmo sound di Break All, appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio, lunedì 14 settembre 2026. Ora parliamo di elefanti, la capacità di autocontrollo e ragionamento logico. È stato pubblicato di recente questo studio sulla rivista scientifica PLOS One e, stando a diversi esperimenti, in particolare è stato effettuato l'esperimento della scatola, come reagisce l'elefante, come raggirare anche il suo istinto. Per giungere alla conclusione di questo esperimento, i ricercatori hanno testato 16 esemplari custoditi presso il National Elephant Institute in Thailandia. Hanno posizionato davanti agli animali una scatola trasparente contenente frutta fresca. L'odore del cibo usciva da dei fori, mentre l'unica reale apertura per raggiungere il bottino si trovava sul lato opposto. Quindi c'è stato questo test dell'autocontrollo e hanno analizzato con calma la scatola, trovando la via d'accesso corretta al primo tentativo.

Stavamo parlando dell'intelligenza degli elefanti, sono in grado di analizzare nei minimi dettagli, in questo caso una scatola contenente frutta fresca, quindi non si sono fatti guidare dall'istinto, ma hanno studiato, analizzato questa scatola, trovando la via d'accesso al primo tentativo. Dall'esperimento poi è emerso che i soggetti più giovani hanno dimostrato una flessibilità mentale superiore agli esemplari anziani, come confermato poi da Focus, la capacità di frenare gli automatismi e adattarsi a contesti imprevedibili è una risorsa cognitiva fondamentale per la sopravvivenza della specie. Comprendere i diversi processi decisionali rappresenta un passaggio chiave per proteggere questi mammiferi. Ecco, quindi è nato uno studio, è stato pubblicato su PLOS One. Dobbiamo imparare dagli elefanti asiatici la loro capacità di autocontrollo e il loro ragionamento logico, mentre da Elisa e da Care Brave si impara a vivere tutte le vite.

0: tutte le diete. Come dico sempre, una basta e avanza. Stiamo giungendo al termine della prima ora di Break On, state tranquilli, ce ne sarà un'altra, staremo insieme fino alle 18 e in questa prima ora abbiamo parlato che Lady Gaga è diventata mamma e quindi siamo molto contenti di questa notizia, dell'uscita del libro di Valentino Rossi, La mia storia, il 10 novembre, Stevie Wonder parte ancora con un tour europeo e per finire dell'autocontrollo e ragionamento logico degli elefanti. Ora mando la linea alle redazioni con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi torno subito da voi.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
2: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centro. Centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
3: In Italia è riaperta la Camera Ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la Camera Ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
2: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
3: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali, che recuperano il 10%, e capi di castero della Curia Romana.
2: Il calciomercato. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.

3899-2688-31. Questo è il numero da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. C'è l'imbarazzo della scelta, potete skippare tra quattro radio, potete scegliere la vostra radio preferita in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. C'è il sito www.topitaliaradio.it e poi ci sono i contatti social super aggiornati, super, tramite i quali potete essere informati. Chiocciola Top Italia Radio, questo è il nickname, ci trovate così. Altre due ore in mia compagnia, io sono Chiara. Ora spazio alla buona musica, come sempre c'è Bruno Mars insieme a Cardi B con la loro Finesse.

L'energia e la carica trasmessa da Bruno Mars insieme a Cardi B con la loro Finesse. Sono le 16:12 minuti, siamo appena partiti con la seconda ora di Break On. Adesso dobbiamo parlare di lei, Celine Dion. Lo ha promesso, ha mantenuto le sue parole, a distanza di 6 anni è tornata tra il suo pubblico, è tornata live con un super show a Parigi. È stato davvero emozionante sia per i fan vederla dal vivo e soprattutto sentirla, ma anche lei stessa si è emozionata in questo show. Le emozioni della cantante raccontano tutta la gratitudine per l'affetto ricevuto in questi anni. Devo confessarvi, ha detto rivolta al pubblico, queste sono le parole riportate da lei, che il cammino è stato più impervio del previsto, la strada più lunga del previsto, con scali non programmati, ma io mi sono aggrappata ad un debole raggio di luce da lontano, sul fondo delle montagne. Io ci credevo, adesso ecco il sole è davanti a me. Stasera voglio cantare per voi, cantare per me, cantare la vita.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: invece quella di Charlie Puth, Attention, dal 2017. Sono le 16:21 minuti, lunedì 14 settembre 2026. Ora parliamo di questo studio che ha al centro gli orari dei pasti. Quanto è importante pranzare, cenare, fare colazione in determinati orari, perché a quanto pare gli orari influiscono sul concetto di longevità, su una maggiore longevità. Secondo questo studio, che è stato condotto su oltre 31.000 cittadini americani sopra i 40 anni, sono stati monitorati dal 1999 al 2018, gli orari dei pasti sarebbe collegato a una maggiore longevità. Evitare di cenare a notte fonda, fare colazione la mattina abbastanza presto, potrebbe essere associato a una più lunga vita. Per colazione si intende qualsiasi cibo o bevanda assunta dopo le 4 del mattino. In questo studio poi sono stati presi in considerazione diversi fattori come l'età, il fumo, l'attività fisica, la qualità della dieta, l'indice di massa corporea, il reddito e la presenza di patologie pregresse. Quindi è stato uno studio fatto a 360 gradi.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Allo specchio ti vedo mentre piango, tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Direttamente da Sanremo 2021, la voce è quella di Arisa con Potevi fare di più. E stiamo parlando di questo studio, gli orari dei pasti influiscono sulla longevità, quindi bisogna evitare di cenare a notte fonda, bisogna fare colazione abbastanza presto. Vediamo un attimo, entriamo nel vivo di questo studio. Rispetto a chi faceva il primo pasto tra le 7 e le 8, chi lo faceva tra le 8 e le 10 aveva un 10% in più di rischio di mortalità. Quindi stiamo le fasce 7, 8, 8 e 10, quindi la distanza di un'ora, non di 2 o 3. Tra le 10 e mezzogiorno saliva invece al 29%, stessa cosa per il rischio per mortalità cardiovascolare. Chi iniziava a mangiare dopo mezzogiorno aveva un rischio di morte per cause cardiache superiore del 46% rispetto a chi faceva colazione tra le 7 e le 8. Quindi abbiamo scoperto che bisogna fare colazione all'alba, dopo le 4 del mattino fino alle 7, massimo 8, dopo siamo già troppo in ritardo. Prima del music box, Never Let Me Go. Every-

due amici, non lo sappiamo. Dakota Johnson e Machine Gun Kelly hanno sorpreso i fan nelle ultime ore perché sono stati paparazzati in un momento di relax al ristorante. Ma nel frattempo sappiamo qualcosa in più, perché sì, li abbiamo visti, ma i due si sarebbero conosciuti durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Ricordiamo il grande matrimonio, quello

di molte star. Ecco, tra gli ospiti speciali c'era anche Dakota Johnson e Machine Gun Kelly. Quindi tutto questo nel corso della serata si sarebbero incontrati, hanno scambiato due chiacchiere e da lì è nata questa scintilla, è nata questa intesa. Vedremo se si tratta soltanto di una semplice amicizia o c'è qualcosa in più. Nel frattempo i fan stanno indagando. Ora Dropa

un film tanto amato. 16:41 minuti, lunedì 14 settembre 2026, tra parentesi, poi chiudo. Vi consiglio questo film perché è davvero bello. Nel frattempo noi stiamo cercando di indagare sulla coppia o non coppia Dakota Johnson e Machine Gun Kelly. Stanno insieme, non stanno insieme? Questa è un po' la domanda del giorno. Abbiamo scoperto che ormai Lady Gaga è diventata mamma, dobbiamo sapere i dettagli, maschio, femmina, quando, data, in quale ospedale. E mentre nella seconda ora le investigazioni riguardano questa coppia, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly, sono stati paparazzati in un ristorante, si sarebbero conosciuti durante il matrimonio di Travis Kelce e Taylor Swift. Lo scopriremo solo vivendo, e piano piano i vari e coloro che si occupano di cronaca rosa non mandano tutto all'aria, ma cercano di mettere

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo quattro giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open in classifica ATP, si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Pallapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.

il 6 novembre. L'annuncio è arrivato direttamente sui loro canali social attraverso un film registrato di fronte al mare della costiera amalfitana, girato mentre i due artisti condividevano un momento informale a tavola per raccontare questo viaggio. Il rapporto tra i due rapper parte da molto lontano, si è costruito tempo fa, la storia è iniziata durante una sfida di rime a cui partecipò un giovanissimo Rocco. In giuria c'era proprio Clementino, che notò la forza e la bravura del ragazzo. Poi sapete, Rocco Hunt ha viaggiato da solo la sua carriera, adesso qui per la prima volta il loro primo album insieme, disponibile dal 6 novembre.

insieme questo nuovo progetto. Il loro primo disco insieme uscirà ufficialmente il 6 novembre, lo hanno raccontato in maniera molto informale sui loro canali social, nella loro terra, nella loro patria tanto amata, la costiera amalfitana, e noi attendiamo questo album. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On, prima della redazione i Clean Bandit.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO, Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
2: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
3: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia, presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
3: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
2: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

intitola proprio così, Feeling. Elodie insieme a Tiziano Ferro, terza ora di Break On. Sono quasi le 17:09 minuti di questo lunedì 14 settembre 2026. Raccontatemi un po' come state trascorrendo questa giornata. Il 349-7225-831, Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Potete skippare da una radio all'altra, ce ne sono quattro, c'è l'imbarazzo della scelta. Potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood e in base anche al vostro fine. Ma a questo punto prendo la citazione di Tiziano Ferro e Elodie, una grande collaborazione quella che abbiamo appena sentito. www.topitaliaradio.it invece l'applicazione che dovete, il sito tramite il quale potete trovare il mondo fantastico di Top Italia Radio. E poi ci sono anche i contatti social, Instagram e Facebook, @ Top Italia Radio. Tutto molto semplice, si prosegue un'altra ora insieme.

Le monde fu, fa proprio così, 17 e 12 minuti e questo ritmo sound di Break On è sicuramente il cuore. I cuori dei fan degli Oasis starà battendo, ma molto molto forte, perché i fratelli Gallagher torneranno in tour nel 2027 dopo settimane di suspense, perché sono stati molto bravi.

di cartelloni, finalmente abbiamo la notizia ufficiale. Una notizia che fa battere i cuori dei fan italiani, perché in questo tour, per la prima volta dopo tanto tempo, anche l'Italia sarà protagonista dei loro show. Saranno due le date a Roma presso lo Stadio Olimpico, il 29 e il 30 luglio. Quindi i fan non vedono l'ora di acquistare il biglietto. E mi raccomando, fatelo alla velocità della luce. Ora Chris Gebb insieme a J Balvin con Just Wanna Love You.

0: let go. Let go, let go, let go. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

con Farfalle, colonna sonora dell'estate 2026. Sono le 17:20, lunedì 14 settembre 2026. State ascoltando Break On e dopo il grande annuncio che è stato fatto dagli Oasis, lo show prevede due tappe italiane sempre a Roma. Parliamo di un altro super tour che è stato annunciato.

estesa la tournée, toccherà Svizzera, Austria, Germania, Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Polonia, prima dello sbarco poi in Nord America. Il calendario è completo, il 5 aprile 2027 è la data zero e poi si concluderà a Los Angeles presso il Whisky e Go Go, c'è scritto così, il 19 novembre 2027. Quindi non ci resta che dire ai The Colors buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno.

lavoro di Cesare Cremonini. Buon viaggio, hashtag share the love. Cerchiamo di condividere l'amore qui a Bricon e soprattutto condividere le tendenze, perché non c'è Bricon senza trend. E devo dire la verità, ne avevamo già parlato a metà di luglio di questa mania che ormai sta spopolando su TikTok, ovvero il cortisol dressing, perché gli outfit incidono sul nostro umore e soprattutto incidono al rientro dalle vacanze. Se ci vestiamo bene, di conseguenza possiamo essere più comodi, ecco, ma anche dal punto di vista psicologico. Il cortisolo, si sa, è il nostro amico, è l'ormone dello stress e abbinato al dressing può aiutarci, per esempio, a combattere l'ansia da rientro. Il nostro cervello riesce in qualche modo a ci percepiamo in maniera differente a seconda dell'outfit che utilizziamo e che indossiamo. Per esempio, il verde va benissimo come colore.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

può incidere sul nostro umore, questo lo si sa, ma è stata fatta una ricerca tramite la quale possiamo così parlare di queste tre regole d'oro del cortisol dressing. Usare fibre naturali come il cotone biologico e anche la seta lavata per sentire addosso la giusta temperatura, ecco, quindi bisogna utilizzare delle fibre naturali. Come seconda regola invece, non agli accessori e vestiti che stringono, bottoni, cinture che danno fastidio quando si è seduti ad una scrivania, negli pantaloni a gamba larga o alle camicie oversize o morbide. Come ultima regola d'oro, quindi mi raccomando segnate tutto, scegliere i colori che ispirano calma ed evitare black total look troppo severi, come per esempio un colore favorito potrebbe essere verde.

chitarra, un falò e il gioco è fatto. Calvin Harris, Smoke the Pain Away, le tre regole d'oro del cortisol dressing. Quindi facciamo un attimo il recap: usare fibre naturali come il cotone biologico, la seta lavata, non agli accessori, vestiti che stringono, bottoni, cinture che danno fastidio, e scegliere colori che ispirano calma, quiete, tranquillità, meglio i toni neutri e rilassanti, tra per esempio il verde salvia, giallo burro, il beige, il grigio e anche il tortora sono i colori favoriti, ma troviamo anche l'azzurro pallido e il rosa cipria. Nella filosofia, che ormai è diventata una tendenza, anche gli accessori come scarpe e borse sono importanti, sono un must have. Non hai tacchi alti, sia calzature confortevoli come le sneaker o i moccassini flessibili o le friulane di velluto. La borsa poi deve essere leggera ma capiente, senza catene che fanno male alla spalla, ecco, per essere comodi. Quindi una filosofia che ha al centro il concetto di comodità.

0: voce è quella di Rita Ora insieme a Visi con Lonely Together. Quindi abbiamo scoperto che c'è anche la psicologia dell'abbigliamento. È importante prendersi cura dei nostri outfit ogni mattina perché influenzano sul nostro umore e sulla percezione che abbiamo di noi. 349-7225-831, raccontatemi oggi come siete vestiti, descrivetemi il vostro outfit.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Marco Hunt, 1000 vote ancora, direttamente dal palco di Sanremo 2025. 17:49 minuti scoccati proprio in questo istante, lunedì 14 settembre 2026. Ora parliamo di un video che sta diventando virale. O meglio, è già diventato virale perché è stato molto cliccato, commentato, molti utenti hanno interagito e ha come protagonista Jovanotti. Ha tenuto questo grande show concerto a Roma e improvvisamente poi sul palco ha preso la chitarra ed è salito il sindaco Gualtieri. Insieme hanno creato l'atmosfera giusta, lui, Jovanotti, ha cantato mentre accompagnato dal sindaco. Per la prima volta troviamo il sindaco in questo contesto, vediamo il sindaco in questo contesto. Insieme hanno cantato una versione inedita della Samba della Rosa trasformata in Samba di Roma. Molti commenti, c'è stato questo omaggio speciale alla città eterna.

0: Snap.
1: Rosalyn con Snap. E non so se avete visto, oltre il duetto che è stato fatto da Jovanotti e il sindaco Gualtieri, adesso parliamo di Francesca Michelin. È stata un po' la protagonista degli ultimi giorni durante la mostra del cinema di Venezia. Nella cornice della sala grande del Palazzo del Cinema, Francesca è stata protagonista della cerimonia di chiusura dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Si è presentata con un look totalmente diverso da come siamo abituati. Lei sta facendo una rivoluzione interna, una vera e propria trasformazione sia dal punto di vista del look, quindi proprio dalla testa ai piedi, ma anche dal punto di vista delle sue canzoni, perché ha cambiato totalmente genere. Per l'occasione ha regalato al pubblico un'interpretazione teatrale e travolgente di It's All So Quiet, perfettamente in sintonia con la magia del grande schermo. È stato un video che è già stato cliccato da molti utenti e ha già ricevuto

direttamente dal 2022, George Ezra con Anyone For You ci porta alla conclusione di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani!

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
1: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della Sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
2: Ora la cronaca: ammassa in Toscana in 6 minuti un gruppo di uomini incappucciati dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria. È entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
1: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fatebene Fratelli al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
2: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
1: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma chiude la quarta di alle 20:45 Inter Udinese.
2: E per il momento è tutto, più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Diamo il via ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon lunedì 14 di settembre, ormai siamo quasi arrivati a metà del nostro mese, o di un mese di rinizio, anche se onestamente abbiamo ancora voglia di vacanze. Il nostro genio di oggi ci porta nella sua vacanza, che però non è finita proprio benissimo. Tra qualche istante però iniziamo da una signora e noi ci mettiamo la firma per arrivare a 85 anni così, perché è riuscita a... diciamo far arrestare per 5 volte dei truffatori, ma ne parleremo tra poco. Benvenuti a One Hour.
1: One Hour.
2: One Hour.

0: il nostro lunedì si apre, diciamo, con una situazione un po' particolare, perché io mi chiedo come facciano a volte i malviventi, i ladri, i truffatori ad essere così gnocchi, si dice dalle mie parti, perché hanno tentato per 5 volte di truffare una signora di 85 anni, quindi una nonna, potremmo, dai, diciamolo, possiamo definirla così, 85 anni ci potrebbe pure stare, un po' la nonna di tutti, diciamo, che però è sveglissima, perché per 5 volte li ha fatti arrestare. Siamo a Bordighera, siamo in provincia di Imperia, in Liguria, e c'è questa signora che ha ricevuto più volte, appunto 5 volte, le telefonate di questi truffatori con la scusa di verificare alcuni gioielli che lei possedeva a casa. Insomma, i truffatori sarebbero dovuti entrare nell'abitazione, appunto rubare tutto questo. Comunque lei pare che adesso ormai abbia pure il numero di telefono del maresciallo, quindi è un attimo che alzi il telefono e arrivano le forze dell'ordine a casa, che ovviamente si fanno trovare pronte per arrestare questi truffatori. Oh, c'è riuscita, cioè veramente 85 anni così, io ci metterei la firma.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: ti ricorderai.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerare una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: One Hour.

0: Ciao. Per 5 volte è riuscita a far arrestare i suoi truffatori, un 85enne, una nonna praticamente, e noi metteremo la firma per arrivare così a 85 anni con il suo cervello super sveglio che riesce a sventare delle truffe, che poi posso dire però quanto è brutto sapere che ci sono dei truffatori che si prendono gioco degli anziani. Cioè, perché questa cosa? Quanto è brutta?
1: 3, 2, 1.

Tra poco andremo a trovare in carcere il nostro genio di oggi, che a quanto pare non ha voluto fare silenzio, non è voluto rimanere in camera in quella giornata. È stato condannato ad un anno di reclusione, un anno di carcere, e siamo a Bali. Il perché ve lo dico tra poco.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ed ora passiamo a parlare di questa estate 2026 da record negativo per le Alpi. La carovana dei ghiacciai segnala una situazione peggiore del 2022 e 2023. Zero termico oltre i 4.805.000 metri, poca neve, siccità e oltre 70 eventi meteo estremi hanno accelerato l'arretramento dei ghiacciai simbolo, dall'Adamello al Monte Bianco, dal Monviso al Montasio, con crolli e instabilità in quota. Dove il ghiaccio arretra, avanzano nuove vegetazioni. Gli esperti avvertono, non è caldo, è crisi climatica e chiedono più interventi di mitigazione, monitoraggi continui e una governance europea delle risorse alpine.
3: Cambiamo registro e apriamo la pagina dedicata a Ventotene. L'isola ha ospitato la chiusura del 45esimo seminario federalista europeo, riunendo i sindaci di Torre Pellice, Sabaudia, Ventotene e Valsavaranche insieme alle fondazioni culturali che hanno dato vita a un gemellaggio unico. Un incontro che rilancia l'eredità del manifesto di Ventotene e della dichiarazione di Chivasso, con l'obiettivo di trasmettere ai giovani i valori del federalismo europeo. I comuni lavoreranno ora a un programma condiviso di attività culturali e civiche. Il presidente Caveri ricorda che questo metodo è una guida preziosa per affrontare le sfide di oggi.
4: Concommercio Valle d'Aosta ha deciso di annullare l'incontro pubblico previsto per lunedì 14 settembre sulla variante urbanistica del quartiere Dora per non contribuire ad alimentare un clima di tensione che negli ultimi tempi si è allontanato dal confronto sereno sui contenuti.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Il nostro genio di oggi ci porta dall'altra parte del mondo per una bella vacanza? Magari. No, perché è stato arrestato e adesso farà praticamente un anno di carcere perché ha disturbato in un giorno molto importante per gli amici di Bali, per gli induisti balinesi. Perché c'è un giorno all'anno dove tutto deve fare praticamente silenzio, quasi tutto deve fare silenzio. E pare che questo turista svizzero sia invece uscito, abbia pubblicato dei video dove anche questa diciamo questo divieto per residenti, per turisti di uscire, di far casino, di far rumore, insomma non bisogna fare rumore, cioè proprio è il giorno del silenzio in questo caso e viene chiamato proprio così. Beh, pare che lui invece sia andato verso la spiaggia, abbia anche definito questa usanza, questa tradizione, l'abbia definita con una parolaccia, insomma il concetto è che è stato preso, arrestato e adesso condannato ad un anno per insulto al sacro giorno del silenzio. Forse il giorno del silenzio dovremmo farlo anche noi qui in Italia? Anzi, un paio di giorni, che ne dite?
1: One hour. One hour.

0: Tra pochi istanti scopriremo che cosa succederà nel prossimo futuro con l'intelligenza artificiale grazie a qualcuno che si è licenziato. Qui a One Hour, tra poco.
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Super Trailers.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
4: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai.
14: A settembre.
13: Siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
1: One Hour.

0: Abbiamo paura del futuro? Magari no, magari qualcuno ci pensa al futuro e dice che forse potrebbe essere un po' diverso rispetto al presente, di sicuro, visto che la tecnologia va davvero avanti. E ci sono delle persone che la tecnologia la fanno andare stra avanti, i vari ricercatori nel mondo. E ce n'è uno, un ricercatore, che recentemente si è dimesso dall'azienda per la quale lavorava, e l'azienda è inerente al mondo dell'intelligenza artificiale, e questo ricercatore ha proprio detto di aver lasciato questa azienda perché non vuole contribuire allo sviluppo di sistemi che potrebbero sfuggire al controllo. Cioè, in pratica, l'intelligenza artificiale che viene utilizzata e viene sviluppata dalle varie aziende, e c'è competizione per sviluppare la migliore intelligenza artificiale al mondo, eccetera. Lui, così come anche i suoi colleghi, utilizzavano dei termini, delle espressioni per definire un'intelligenza artificiale veramente all'avanguardia, cioè quella capace praticamente di fare tutto da sé, come punto di non ritorno, endgame, cioè la fine dei giochi. Ecco, in quel momento lì ci sarà la fine dei giochi, quando ci sarà un'intelligenza artificiale che sa fare veramente tutto. E già ha detto, non bisogna allarmarsi, ci mancherebbe, però già ha detto che ci stiamo avvicinando a questo momento, anche perché le intelligenze artificiali stanno facendo davvero dei passi da giganti. E quindi lui ha deciso: sai che c'è, io smetto di fare di lavorare per questa intelligenza artificiale, sperando che magari qualcuno possa anche seguirlo, non lo so, ma comunque per evitare di far parte di un progetto che a un certo punto non si potrà più controllare. Ma sarà effettivamente così?
1: 3, 2, 1, 1.
2: Ho letto il mondo può essere infinito. Se respiriamo lo stesso respiro.

0: È arrivato il momento di salutarci, finisce qui One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie per essere stati con noi, abbiamo anche parlato del dipendente che si è licenziato da un'azienda che costruisce intelligenza artificiale perché ha detto no, questo lavoro permette di creare cose e mette a rischio il nostro futuro. C'è il rischio del fuori controllo, intelligenza artificiale fuori controllo. Vedremo che cosa succederà ovviamente, noi monitoriamo la situazione ovviamente. A domani con One Hour. 3, 2, 1.
1: One Hour. Sono le 19 e 5 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
3: Intanto al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
4: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
3: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
4: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
3: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile, Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones, Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco, Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelist insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Sono le 20 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. E il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Crans-Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio. Nonostante tutto, un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Da poco terminati i due match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio, infatti, per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Nel costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times una fonte vicina alla posizione russa, il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentali a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì. L'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e i nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo 4 giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti. Giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.

mezzanotte e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: è l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Capitalia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.

Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.